sogni impossibili. A volte succede che mi mancano le forze e odio cercarle, però questo è ciò che sono. 24 ore al giorno, 7 giorni alla settimana, il cercatore.